yet. Yet. Hop, hop, trotta cavallino, hop, hop, corri mio amorello, forse sul cancello di un magnifico giardino c'è l'amore. Hop, hop, trotta cavallino, hop, hop, corri mio amorello, porta il mio destino verso un sogno così bello del mio cuore. Che cosa dirà, che mai le dirò, se lei tacerà? Che cosa farò non so, non lo so. Hop, hop, trotta cavallino, hop, hop, corri mio morello, forse sul cancello d'un magnifico giardino c'è l'amore. Yep, yep. Vecchio callettino che conosce il mio destino, questa sera cosa si fa? Quando c'è la luna si va in cerca di fortuna e chi spera la troverà. Nel calen di maggio ogni bimba tende il faggio che le canti un madrigal. Vieni dunque cavallino sotto il vecchio callettino con

pepe, trotta mio amorello. Che cosa dirà? Che mai le dirò? Se lei tacerà, io cosa farò? Oh, hop, you, trotta cavallino, hop, you, corri mio morello, porta sul cancello d'un magnifico giardino c'è l'amore. Yep.

piedi la volpe e leone, lo sacchiotto col gilet, c'è serpente giallo e nero, che fischietta, che è un piacere, e persino le mosche sono giunte fin lì.

Passa un giorno e una settimana, la tempesta continuava ad infuriare. L'arca, guidata dalla mano ferma di Noè, solcava i flutti sconvolti. Ma un lieto mattino, gli animali, al loro risveglio, si accorgono che la pioggia non cade più.